0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame vatta cucca, siéntame vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semelino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
3: Sandomaket,

e mentre impazzivi al profumo di fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta,

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di or

parodame senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto.

vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio

0: Mexico.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
3: Piacere, Marina.
4: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
3: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
4: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
3: No, non importa, sto bene qui.
4: Tu ce l'hai un amore?
3: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
4: E adesso non ce l'hai.

Tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Davvero bella ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni. Dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
2: Allora, bella, ciao.
1: Grazie.

0: bene, anche per Lisa, vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti. 25 punti.
1: Grazie,
0: prego, ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

Per me chiuder gli occhi vuol dire ogni volta sognare, sognare di

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui.

la porta gli devono aprire. Nel buio, Michele, se n'è andato sapendo che a te

0: e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gama 94 FM, per voi.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Tu che cammini sempre, sempre pensando a lei. Forse